Estás genius.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
3: Promo speciale per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
4: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
5: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
4: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
6: Radio Icaro.

Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti.

Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.

0: Preparati a vivere un incontro da veri fan. Venerdì 19 giugno alle Befane Shopping Center arriva Samurai Jay. Alle 16 sali sul palco per il firmacopie, foto, autografi e tutta l'energia del tuo artista preferito. Vuoi partecipare? È semplicissimo. Scarica il coupon dalla Befan Card e porta con te un CD o un vinile da far firmare. Non ce l'hai? Nessun problema. Puoi acquistarlo direttamente da Mondadori all'interno del centro commerciale. Le Befane, vivi la musica, vivi l'esperienza.
1: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
3: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
4: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
5: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 783862.
6: Dall'Italia, dall'Italia. Solo musica italiana.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
1: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.

0: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
1: Preparati a vivere un incontro da veri fan. Venerdì 19 giugno alle Befane Shopping Center arriva Samurai J. Alle 16 sali sul palco per il firmacopie, foto, autografi e tutta l'energia del tuo artista preferito. Vuoi partecipare? È semplicissimo. Scarica il coupon dalla Befan Card e porta con te un CD o un vinile da far firmare. Non ce l'hai? Nessun problema. Puoi acquistarlo direttamente da Mondadori all'interno del centro commerciale. Le Befane, vivi la musica, vivi l'esperienza.
2: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
3: Promo speciale per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
4: Viva l'Italia! Viva l'Italia! Solo musica italiana!

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.
4: Radio Icaro, novità.

0: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
1: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 783862.
2: Radio Icaro.

0: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano, passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
1: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
2: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
3: Radio Icaro.
4: Uno per uno. Su Radio Icaro. Un classico di ieri, un successo di oggi.

0: Preparati a vivere un incontro da veri fan. Venerdì 19 giugno alle Befane Shopping Center arriva Samurai Jay. Alle 16 sali sul palco per il firmacopie, foto, autografi e tutta l'energia del tuo artista preferito. Vuoi partecipare? È semplicissimo. Scarica il coupon dalla Befan Card e porta con te un CD o un vinile da far firmare. Non ce l'hai? Nessun problema. Puoi acquistarlo direttamente da Mondadori all'interno del centro commerciale. Le Befane, vivi la musica, vivi l'esperienza.
1: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
2: Promo speciale per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
3: Uno per uno.

0: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
1: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama lo 0541 78 3862.

0: su Radio Icaro. Un classico di ieri, un successo di oggi. Uno per uno.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Uno per uno. Su Radio Icaro, un classico di ieri, un successo di oggi.

0: il massimo per il tuo pet. Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Promo speciale per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
2: Radio Icaro.

io di te ancora non lo so. Tu di me la voglia di cadere, io di te il mare in un cortile.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Radio Icaro.
2: Noi due siamo bravi,

0: Sono le 12 e 34 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
1: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale su Radio Icaro. In apertura, purtroppo, una brutta vicenda che arriva da Bellaria Egea Marina. Violenze sessuali, minacce e soprusi sulla moglie, ma anche maltrattamenti nei confronti dei figli, contro i quali non risparmiava calci e pugni. Uno lo aveva addirittura colpito con una cintura sulla schiena all'età di 2 anni. È lunga e pesante la serie di episodi che ha portato a un'ordinanza di custodia in carcere per un 57enne albanese. Per anni, spesso sotto l'effetto di alcol, ha reso un inferno la vita della moglie, connazionale, e dei 3 figli. Dopo il matrimonio in patria, la coppia si è trasferita in Italia, ha vissuto a lungo nel centro Italia, per poi trasferirsi negli ultimi anni a Bellaria. La moglie aveva presentato diverse denunce ed era arrivata a chiedere la separazione giudiziale, poi era tornata sui suoi passi, fidandosi delle scuse e delle promesse del marito. Ma le condotte feroci e brutali non sono cambiate. La donna ha anche perso un impiego per colpa delle continue incursioni di lui nel luogo di lavoro. La vergogna, però, ha raccontato, l'ha spinta a tenersi tutto dentro. Fino a maggio, con una nuova denuncia ai carabinieri di Bellaria per l'ennesima aggressione causata dalla nuova richiesta di separazione, lui le ha stretto il collo fino a toglierle il respiro. Mentre gli inquirenti, coordinati dal PM Ercolani, ricostruivano il quadro, la donna e i figli sono stati subito trasferiti in una struttura protetta. Questa mattina in via Sant'Arcangiolese, a Sant'Arcangelo, una Fiat Punto ha sbandato e si è cappottata. Il conducente, un 80enne, è stato elitrasportato all'ospedale Bufalini di Cesena, ma dovrebbe essere comunque fuori pericolo. Nell'incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli. Sul posto il 118, i vigili del fuoco e la polizia locale per i rilievi e la gestione del traffico. Parliamo di abbandono illecito di rifiuti. Il comune di Rimini presenta il bilancio dei controlli.
2: Continua il monitoraggio contro l'abbandono illecito dei rifiuti. Da gennaio a oggi il sistema di videosorveglianza con fototrappole attivo dal 2021 in coordinamento tra Comune, ERA e Guardie Ecologiche Volontarie si sta concentrando su 8 postazioni distribuite sul territorio riminese, un'attività che dall'avvio del progetto ha interessato complessivamente 78 postazioni critiche. Nel corso del 2025, solo per quanto riguarda le fototrappole, sono stati redatti 55 verbali, portando il totale delle sanzioni rilevate elettronicamente a 669 dal gennaio 2021. Le ispezioni dirette hanno invece portato a un totale di 153 provvedimenti sanzionatori, sempre nel corso del 2025. Ma come funzionano le attività ispettive? Esse non si limitano alla repressione, includono infatti l'apertura dei sacchetti abbandonati per identificare i responsabili attraverso documenti e bollette, il controllo dei contenitori per verificare la corretta separazione dei materiali e un'azione di tutoraggio rivolta ai cittadini per orientarli verso un conferimento corretto. Le fotocamere ambientali autorizzate dalla prefettura e installate in modalità mobile e a rotazione su 38 postazioni critiche individuate in base alle segnalazioni dei cittadini e tecnici restano operative in ciascun sito per circa una settimana, con tempi più lunghi nelle aree di maggior criticità, operando sia di giorno che di notte, affiancati da cartelli informativi che segnalano la presenza della videosorveglianza nel rispetto, naturalmente, della normativa sulla privacy. Il sistema punta non solo a sanzionare i comportamenti scorretti, ma a promuovere una cultura della responsabilità ambientale.
1: Rimini rinnova il legame storico con la figura di Sant'Antonio da Padova, il santo dei miracoli, che proprio 800 anni fa scelse Rimini per 2 degli episodi più celebri della sua vita, la predica ai pesci e il miracolo eucaristico della mula. Nel pomeriggio la reliquia del santo sarà al Tempietto del Bramante in piazza Tre Martiri per l'adorazione. Alle 19 ci sarà la messa solenne presieduta dal vescovo Nicolò Anselmi, animata dal coro Cappella Malatestiana. Alle 21 alla chiesa di Santa Rita in Largo Gramsci a Rimini ci sarà il concerto per la pace Virgo Prudentissima con il coro Jubilate Deo diretto dal maestro Ilario Muro. Il concerto, che fa parte della rassegna Voci nei chiostri, propone un programma di musica sacra rinascimentale mariana con letture di testi sulla pace in occasione del 40° anniversario della fondazione del coro. L'ingresso è libero. Per il basket, Rimini vince gara 3 della finale playoff di A2. Verona è sempre davanti e conduce 2-1. Decisiva la difesa e un terzo quarto chiuso per Rimini sul 27-11 che ha scavato il solco decisivo sui veneti. 3 i biancorossi in doppia cifra, Marini 19 e anche 7 rimbalzi, Ali Piev con 16 e Tommasini con 13. Domani sera ancora al Flaminio, gara 4, si gioca alle 20.45. Questa sera invece alle 22.20 su Icaro TV sarà riproposta gara 3. Ascoltiamo il dopogara di coach Sandro Dell'Agnello.
3: Come avevamo già visto a Verona, la serie è durissima, è molto dura e Verona è una squadra molto forte, completa, esperta, hanno tante frecce al loro arco e noi siamo molto contenti di aver vinto oggi, vabbè, ovviamente perché eravamo spalle al muro, ma anche perché credo che con la partita di oggi e anche con la seconda partita di Verona abbiamo dimostrato che in questa serie possiamo esserci e non ci manca nulla per andare avanti. Siamo stati molto bravi, secondo me, sia in difesa, dove abbiamo sporcato molti dei loro tiri e se andate a vedere le percentuali, insomma, Verona ha tirato un pochino peggio di quello che fa di solito, e allo stesso tempo noi, contro una difesa molto ben organizzata da parte di Ramaglia, abbiamo fatto comunque 82 punti, che non sono per niente pochi. Quindi siamo molto contenti, ci prendiamo una bella iniezione di fiducia, ma sostanzialmente non abbiamo fatto altro che tenere la serie aperta. Le partite sono durissime, domenica ce ne aspetta un'altra dura, molto dura, ma abbiamo fatto vedere che ci siamo.
1: E ascoltiamo anche l'allenatore della Tezenis Verona, Alessandro Ramagli.
4: Bravi loro, ci mancherebbe. Partita difensivamente di grande qualità, offensivamente accompagnata da alte percentuali, sempre attivi sulle palle vaganti, una squadra che aveva una forza mentale superiore alla nostra, quindi bravi loro, assolutamente. Ci sono delle partite dove riesci a essere superiore e partite dove gli altri sono superiori a te. Non sono mai stato attanagliato dalla sindrome del Marchese del Grillo, cioè io ho sempre un rispetto totale degli avversari. Questo è un avversario fortissimo che stasera ha dimostrato di essere fortissimo e molto più forte di noi stasera.
1: È tutto, vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it. Grazie per averci seguito dalla redazione, un buon proseguimento d'ascolto.
0: Radio Icaro, l'informazione continua. Radio Icaro.

0: il massimo per il tuo pet. Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Promo speciale per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
2: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.

0: In Blu 2000 News.
1: Intesa a un passo tra Stati Uniti e Iran per la fine del conflitto. Il memorandum potrebbe essere firmato domenica a Ginevra, ma Teheran non esclude che il sigillo possa essere apposto da remoto. Parla di pedaggio obbligatorio a Hormuz. Alberto Stasi esce dal carcere. Il Tribunale della Libertà, il Tribunale di Sorveglianza, ha dato il via libera all'affidamento in prova ai servizi sociali per il giovane che può uscire dopo circa 10 anni e mezzo. Era entrato a bollate nel dicembre 2015 e da poco più di un anno era in semi-libertà. Rientrato il pontefice in tarda serata ieri per un guasto tecnico all'aereo, oggi sono stati, il bollettino della Santa Sede rende noto che sono stati approvati dal Papa gli statuti aggiornati della Pontificia Commissione per la tutela dei minori, rafforzato l'impegno della Chiesa per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili in tutto il mondo. Buongiorno da Franco Rossi, studio da Lorenzo Sada in regia. Come avete sentito dai titoli, è a un passo l'intesa tra Stati Uniti e Iran per la fine del conflitto. Nella notte, tuttavia, l'Iran ha lanciato diversi droni per colpire navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz e le forze statunitensi li hanno abbattuti. Marco Burini.
2: Ci siamo. Quasi. L'accordo tra Stati Uniti e Iran per mettere fine al conflitto iniziato 3 mesi e mezzo fa sembra concluso. La firma dovrebbe arrivare entro pochi giorni, anche se non è chiaro come siano stati risolti i nodi della contesa tra Washington e Teheran. Il dossier nucleare, i fondi congelati, lo stretto di Hormuz, gli alleati sciiti nella regione, Hezbollah, Houthi e il Libano, che il regime degli Ayatollah mette sempre in mezzo. Comunque, in attesa della firma, gli eserciti non stanno fermi. La scorsa notte il comando centrale delle forze statunitensi ha annunciato di aver abbattuto alcuni droni iraniani che tentavano, dice il comunicato, di colpire navi commerciali nello stretto di Hormuz. D'ora in poi chi ci passa dovrà pagare un pedaggio, dice il ministro degli esteri iraniano Arachki, per il quale a uscire vincitore da questa guerra è il suo paese. In realtà è il regime ad aver resistito, malgrado l'eliminazione di molti capi. La popolazione soffre invece per l'inflazione e la disoccupazione e la repressione. Arresti e impiccagioni non si sono mai fermati. Marco Burini, linea allo studio.
1: Medio Oriente, attacchi aerei israeliani hanno preso di mira il Libano meridionale poco dopo che l'esercito aveva emesso un ordine di evacuazione per 20 località della regione. Maurizio Dischino.
3: Per l'Iran il Libano fa parte dell'accordo con gli Stati Uniti. Il governo di Teheran ha ribadito che il protocollo d'intesa con Washington includerà la fine della guerra su tutti i fronti, compreso il ritiro di Israele dalle aree occupate nel sud del Libano. Secondo il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, Israele sta cercando pretesti per far fallire un accordo con gli Stati Uniti in fase di finalizzazione. Le notizie dal Libano meridionale infatti non sono rassicuranti. Nella notte attacchi aerei israeliani hanno preso di mira il Libano orientale. Questa mattina hanno colpito nel Libano meridionale dopo aver diffuso un avviso di evacuazione per 20 località, secondo quanto riportato dall'Agenzia Nazionale di Stampa Libanese. Ucciso il sindaco di Al-Rihan, Ali Badieh. Le forze di difesa israeliane hanno giustificato l'intervento armato sostenendo che è una conseguenza delle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte dei libanesi filo-iraniani di Hezbollah. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Ed ora in Venezuela. Venezuela, dove il Niño Guerrero, leader della banda criminale Tren de Aragua, è stato ucciso dalle forze armate statunitensi. Pierluigi Vito.
4: Il Niño Guerrero, leader della banda criminale Tren de Aragua, è stato ucciso in Venezuela dalle forze armate statunitensi. A darne notizia Donald Trump via social, dove ha postato un video dell'attacco definito rapido e letale per giustiziare il capo di una delle organizzazioni terroristiche più assetate di sangue del pianeta, ha affermato il presidente USA. Nata in un carcere del Venezuela, Tren de Aragua si è diffusa in diversi paesi dell'America Latina ed è accusata di traffico di droga, estorsioni, sequestri e tratta di esseri umani. Il governo venezuelano ha confermato l'uccisione di Guerrero avvenuta nello stato meridionale di Bolivar, evidenziando la cooperazione e la condivisione di informazioni tra le autorità di Washington e di Caracas, dove sempre più spesso si registrano presenze di militari statunitensi. La leadership di Delcy Rodriguez continua a godere del supporto della Casa Bianca, con buona pace della sorte del presidente Maduro, sequestrato, incarcerato e ancora in attesa di processo negli Stati Uniti.
1: Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dato il via libera all'affidamento in prova ai servizi sociali per Alberto Stasi, che ora può uscire dal carcere. Alessio Orlandi.
5: Dopo circa 10 anni e mezzo Alberto Stasi può lasciare il carcere. All'indomani del parere positivo della Procura Generale, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dato l'ok definitivo all'affidamento in prova ai servizi sociali per l'ex fidanzato di Chiara Poggi. Entrato a Bollate nel dicembre del 2015, Stasi da poco più di un anno era in semilibertà, poteva cioè lavorare e trascorrere la giornata all'esterno, ma con l'obbligo la sera di rientrare nella casa di reclusione. Condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, potrà scontare gli ultimi anni. Il fine pena è previsto a ottobre 2028 con la misura alternativa al carcere, che tuttavia prevede precisi obblighi legati al lavoro, al domicilio, alla libertà di movimento, a orari di rientro la sera e il divieto di frequentare determinati luoghi o persone. Il via libera all'affidamento in prova non è collegato con l'eventuale revisione del suo processo, per la quale la difesa presenterà istanza alla luce dell'indagine a carico di Andrea Sempio. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Sesto giorno di ricerche delle due sorelline adolescenti allontanatesi dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila, in cui erano da almeno 2 anni. Il punto di David Murgia.
6: Di loro ancora nessuna traccia. Si cercano ancora Sara e Elisa, sorelle di 12 e 16 anni, scomparse domenica notte dalla casa famiglia in cui erano ospitate a Civitella Alfedena, provincia dell'Aquila. Secondo gli investigatori, le due ragazze si sarebbero allontanate passando attraverso una finestra senza inferriate. La struttura si trova in una zona isolata, priva di sistemi di videosorveglianza interni e senza allarme. Le uniche telecamere del paese posizionate agli ingressi e all'uscita del borgo non hanno registrato il passaggio delle due minori. Il borgo è circondato da boschi con fauna selvatica. Oggi è il sesto giorno di ricerche per le sorelle. Sono stati impiegati anche cani specializzati nel trovare le persone a partire dal loro odore, ma fino ad ora nessun riscontro, nonostante gli appelli dei genitori. La Procura della Repubblica di Sulmona ha aperto un fascicolo per sottrazione di minori, anche se non si esclude nessuna pista, neanche quella del rapimento. Davide Murgia, Lignano Studio.
1: Ed ora parliamo di maltempo, in particolare dei pesanti danni all'agricoltura provocati nella bassa bergamasca dalla grandine dei giorni scorsi. Raffaella Frullone.
7: Grandine, vento forte, pioggia battente. Il maltempo che negli scorsi giorni ha attraversato la Lombardia ha lasciato il segno anche nelle campagne bergamasche, dove gli agricoltori fanno ora la conta dei danni. Le zone più colpite sono quelle della bassa pianura. La grandine ha colpito mais, cereali, ortaggi e coltivazioni ormai vicine alla raccolta. Sentiamo Mirko Grandani, segretario di Coldiretti Bergamo.
8: Avere in questo periodo dell'anno per un'azienda un danno da avversità atmosferiche vuol dire rischiare di compromettere, se non del tutto compromettere, il bilancio economico dell'anno.
7: Il fronte temporalesco, accompagnato da raffiche intense, precipitazioni molto forti, è arrivato all'improvviso, come spiega Alessandro Agazzi, titolare di un'azienda agricola nel bergamasco.
9: In 448 abbiamo guardato i radar da internet, abbiamo visto questa cella che veniva avanti. Quando l'abbiamo vista arrivare abbiamo detto basta, raccoglieremo qualcosa sì, ma le produzioni minimo dimezzate.
7: Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Il bollettino della Santa Sede rende noto che sono stati approvati dal Papa gli statuti aggiornati della Pontificia Commissione per la tutela dei minori per un periodo di prova di 3 anni, rafforzato l'impegno della Chiesa per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili in tutto il mondo. Rita Salerno.
10: Archiviata la visita in Spagna, conclusasi con un guasto tecnico all'aereo che avrebbe dovuto riportare in Italia Papa Leone XIV, costretto a rientrare con il Falcon militare offerto dal re Felipe VI alle 23:05, ora altre mete attendono il pontefice. Prima tra tutte la Francia. Il quinto viaggio internazionale sarà ancora in un paese europeo, in programma dal 25 al 28 settembre. Tra le visite previste anche la sede dell'UNESCO. Non sono ancora noti l'itinerario preciso e i dettagli del viaggio, ma è probabile che saranno Parigi e Lourdes le due tappe previste. Tutti entro i confini italiani i prossimi viaggi del Pontefice: Pavia e Sant'Angelo Lodigiano, la Via e Sant'Angelo Lodigiano, Lampedusa, Assisi, Rimini e San Marino. Oggi il Pontefice ha approvato

0: fermiamo oggi è la parola sentimento, una parola che normalmente è presente nella vita di tutti, ma che appare molto molto poco, o almeno della quale si parla poco. I sentimenti e le emozioni segnano invece in maniera importante la nostra esistenza, assieme ai pensieri e assieme alle passioni. Verità quasi scontata questa, lo so. Ma solo chi è capace di andare oltre l'appagamento emotivo accoglie i sentimenti tra i fiori da piantare e custodire gelosamente nel proprio giardino interiore. Quando si rinuncia a coltivare i sentimenti in maniera sensata e ad arginarne gli eccessi, queste facoltà dell'animo umano possono offrire una visione distorta della realtà e portare verso esiti distruttivi, soprattutto nelle relazioni. Consapevole di ciò, la giovane Etil Lesum nel suo diario, il diario 1941-43, prega così: «Signore, fammi vivere di un unico grande sentimento. Fa che io compia amorevolmente le mille...»
1: Radio Icaro, la musica continua.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
3: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
4: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
5: Radio Icaro

0: È una tipica espressione dell'apocalittab, del proleggio dribbio, del canto all'italiano.
1: Radio Icaro, la musica continua.
2: Salita del volo con destino alla felicità.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Promo speciale per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.

0: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
1: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto.

0: The new Afro for new generation.
1: World Music FM.
2: Ethno Dance.
0: Ethno Dance.
1: World Music FM.
3: Selection by Fabrizio Fattori.
4: Ascoltatela bene. Ascoltatela bene.

0: World Music FM.
1: Ciao ciao ciao ciao.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
3: Preparati a vivere un incontro da veri fan. Venerdì 19 giugno alle Befane Shopping Center arriva Samurai J. Alle 16 sali sul palco per il firmacopie, foto, autografi e tutta l'energia del tuo artista preferito. Vuoi partecipare? È semplicissimo. Scarica il coupon dalla Befan Card e porta con te un CD o un vinile da far firmare. Non ce l'hai? Nessun problema. Puoi acquistarlo direttamente da Mondadori all'interno del centro commerciale. Le Befane, vivi la musica, vivi l'esperienza.
4: Radio Dance 80.
5: Ciao a tutti da Max Alberici e da Fabrizio Inti, ben ritrovati a questa nuova puntata con Dance 80, i grandi classici e non solo della musica dance anni 80 a tenervi compagnia per i prossimi minuti. Partiamo come sempre con un grande successo degli anni 80 e questa è una canzone meravigliosa, è Amy Stewart con Friends.

singolo del 1984, capolavoro della coppiata Mike Francis e Amy Stewart, disco che si ballava molto a inizio serata con i BPM ancora morbidi. Vi ricordo comunque negli anni 80 BPM veloci stavano intorno ai 118-120, insomma poi le cose col tempo sono un po' cambiate. Un altro disco che si usava tra i primi insomma da ballare è quello di Elton John, 1985, Nikita.

Jones, un fuoriclasse delle tastiere dei synth, ritrovato con il suo singolo What is Love, estratto dal suo album di debutto Human Sleep 1984. Ci spostiamo adesso in Germania, pur rimanendo nello stesso anno. La formazione che ascoltiamo è quella di Alphaville con la loro Big in Japan.

The Creatures con uno dei singoli preferiti, Starting From Here, estratto dal loro secondo album L'Altro Mondo Studios, quello con la copertina che vede i personaggi appunto delle Creatures in una cabina di un camion. Rimaniamo con i dischi stampati su Full Time Records e ritroviamo Glenn White per il progetto Kano. Il singolo è Another Life. In questo disco il riff iniziale è stato campionato un po' da tutti, ma questo è l'originale.

La formazione americana No Shoes con il singolo dell'84 I Can Wait, disco che arrivò al grande pubblico grazie al remix del DJ olandese Peter Slagis, versione remix che entrò nella top 10 della dance chart di Billboard. Questa è Dance 80 con Max Alberici e Fabrizio Inti, ci trovate anche sul nostro sito ufficiale dance80.com. Adesso Whitney Houston.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.

Prodotti da David Zambelli e Walter Verdi, il progetto Scotch dal 1984 con Disco Band, disco che viene eseguito ancora perfettamente live da Vince Lancini e ancora riesce a trasmettere, insomma, tutta la sua simpatia. Lo salutiamo, Vince Lancini, amico di Dance 80. In arrivo ora un altro singolo tra i nostri preferiti, prodotto da Al McKay e Ralph Johnson degli Earth, Wind and Fire. Loro sono i Temptation, certo non quelli degli anni 70, almeno come groove, ma insomma una gran bella canzone. Treat Her Like a Lady.

da New York, la formazione Warp 9, alla voce il cantante Milton Bo Brown. 1985, riascoltato Skips a Beat, disco che arrivò fino alla 12ª posizione della dance chart di Billboard, rimane il loro principale successo. Arrivano ora quelli della formazione di The Cool Notes, sono inglesi, orientamento al funk, e a metà anni 80 ebbero un discreto successo. Oggi li ritroviamo con il loro principale, 1985.

stampato sulla storica Sleeping Bag. Lei è Caria, 1988, Let Me Love You For Tonight, una hit ballatissima. Dal 1988 riascoltiamo anche il singolo De Nuevo Tu, già più volte detto, cover in spagnolo e versione dance di Ancora Tu di Lucio Battisti. Lei è Elisabetta Villani e si faceva chiamare Betty Villani.

È del 1984 questa Time After Time della grandissima Cyndi Lauper, che in maniera molto romantica ci porta al finale di questa puntata di Dance 80. Prima di andare via, come sempre, vi ricordo che ci trovate sul nostro sito ufficiale dance80.com, dove ci sono tutte le notizie e tutte le informazioni sul mondo della dance anni 80, e poi da lì potete arrivare facilmente anche alla nostra web radio che suona anni 80 24 ore su 24. Per quello che riguarda il contatto con noi di Dance 80, lo potete avere quando volete tramite tutti i social possibili immaginabili, basta cercare Dance 80 e noi siamo sempre pronti a disposizione, come si dice. Detto questo, il disco che ci porta sul finale di questa puntata oggi è quello di Dan Hartman e si chiama I Can Dream About.

0: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
1: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 783862.
2: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
3: Promo speciale. Per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Preparati a vivere un incontro da veri fan. Venerdì 19 giugno alle Befane Shopping Center arriva Samurai J. Alle 16 sali sul palco per il firmacopie, foto, autografi e tutta l'energia del tuo artista preferito. Vuoi partecipare? È semplicissimo. Scarica il coupon dalla Befan Card e porta con te un CD o un vinile da far firmare. Non ce l'hai? Nessun problema. Puoi acquistarlo direttamente da Mondadori all'interno del centro commerciale. Le Befane, vivi la musica, vivi l'esperienza.
2: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
3: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
4: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.

0: Preparati a vivere un incontro da veri fan. Venerdì 19 giugno alle Befane Shopping Center arriva Samurai Jay. Alle 16 sali sul palco per il firmacopie, foto, autografi e tutta l'energia del tuo artista preferito. Vuoi partecipare? È semplicissimo. Scarica il coupon dalla Befan Card e porta con te un CD o un vinile da far firmare. Non ce l'hai? Nessun problema. Puoi acquistarlo direttamente da Mondadori all'interno del centro commerciale. Le Befane, vivi la musica, vivi l'esperienza.
1: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
2: Promo speciale per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.

0: Quando il freddo, lo stress e il contatto con gli altri a scuola o in ufficio aggrediscono il tuo organismo, difenditi con
1: Radio Italo Rubicone.

0: Quando il freddo, lo stress e il contatto con gli altri a scuola o in ufficio aggrediscono il tuo organismo, difenditi con
1: Radio Italo Rubicone.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Ricordiamo questa sera Maria, Andrea, Mario, Luciano, Mara, Simonetta e Martino. Ci troviamo con un invito alla preghiera da parte di Gesù. E bisognerebbe capire che cosa vuol dire pregare, perché pregare è anche una cosa molto pericolosa. Se noi abbiamo il fegato, se abbiamo il coraggio, allora possiamo anche pregare, ma ci vuole fegato, perché è una cosa rischiosa. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà,
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà,
1: Signore pietà.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre.

preghiamo. O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni, e poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici sempre con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

dal libro dell'Esodo. In quei giorni gli israeliti, levate le tende da Refidim, giunsero al deserto del Sinai, dove si accamparono. Israele si accampò davanti al monte. Mosè salì verso Dio e il Signore lo chiamò dal monte, dicendo: questo dirai alla casa di Giacobbe e annuncerai agli israeliti: voi stessi avete visto ciò che io ho fatto dall'Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho fatti venire fino a me. Ora, se darete ascolto alla mia voce e costituirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare tra tutti i popoli. Mia, infatti, è tutta la terra. Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Parola di Dio.

Acclamate il Signore, voi tutti della terra, servite il Signore nella gioia, presentatevi a Lui con esultanza.

Riconoscete che solo il Signore è Dio. Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, suo popolo e gregge del suo pascolo.

Buono è il Signore, il suo amore è per sempre, la sua fedeltà di generazione in generazione.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito, Cristo morì per gli empi. Ora, a stento, qualcuno è disposto a morire per un giusto. Forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. A maggior ragione ora, giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di Lui. Se infatti quando eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio Suo, molto più, ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la Sua vita. Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, grazie al quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione. Parola di Dio. Amen.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo, Simone chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, Giacomo figlio di Zebedeo e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo figlio di Alfeo e Taddeo, Simone il cananeo e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò, ordinando loro: non andate fra i pagani e non entrate nella città dei Samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Parola del Signore.
1: È pericoloso pregare. In questo caso, pregate il padrone della messe perché mandi operai nella sua messe. La preghiera non consiste nel dire al Signore quello che deve fare, ma nel mettersi in sintonia con i suoi desideri. Non chiunque dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli. In questo caso specifico, pregate il padrone della messe perché compri le trebbiatrici. No, non è così. Si farebbe prima con le trebbiatrici a raccogliere il grano. Pregate il padrone della messe perché mandi operai nella sua messe. Padre, manda me nella tua messe. Questa è la preghiera che intende Gesù. E per questo la preghiera è pericolosa, perché comporta che io successivamente mi renda disponibile ad essere uno di quegli operai di cui Gesù dice ce ne sono troppo pochi. Per questo la preghiera è pericolosa, perché vuol dire che non è che deve cambiare il Signore, ma devo cambiare io. Se il Signore dice che gli operai nella sua messe sono pochi, vuol dire che io condivido questa sua visione, questa sua convinzione, la consapevolezza di questa scarsità. E allora dico: Signore, se vuoi, manda me. Dite che il regno dei cieli è vicino. Diciamolo con le parole anche, ma soprattutto coi fatti. Il buon San Francesco diceva che qualche volta, per predicare, qualche volta, si possono usare le parole. Nel mondo in cui noi viviamo, che è fatto di narrazioni spaventose dalla mattina alla sera, e ci vengono raccontate le cose più spaventose, le cose peggiori compiute dall'essere umano, non è che queste cose le dobbiamo negare. Però intanto vuol dire che quelle cose lì parlano anche di me, perché quello che hanno fatto loro, anch'io potenzialmente lo potrei fare. E se non l'ho fatto, Signore, grazie perché sei stato misericordioso con me. Però io credo che il Regno dei Cieli è vicino e che quella narrazione è parziale. Io non so come, non so perché, però io credo che il Regno dei Cieli è vicino. Non so come faccia il Signore a farlo avvicinare, ma sono sicuro che la realtà non è così spaventosa come mi vogliono fare credere. Io non mi voglio spaventare, non voglio allarmarmi, non voglio smettere di credere alla bontà dell'uomo, non voglio cedere al desiderio di vendetta, non voglio cedere al desiderio di punire qualcuno. Io so che anche attraverso quelle cose negative, dolorose, violente, il Regno dei Cieli si avvicina, come si è avvicinato per via della morte di Gesù, come si è avvicinato per il martirio di Santo Stefano. Avvengono cose dolorose, ma io credo che alla fine, nelle nostre righe storte, il Signore scrive il suo amore per noi. E quanto a tutti quelli che compiono violenza, non dirò mai che è ora che siano puniti. Dirò come Gesù: Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Non sono in sé. Non invocherò mai una punizione esemplare per loro. Non desidero che le vittime siano vendicate. Invoco il perdono su chi compie violenza, spesso senza averne la consapevolezza. Sospinto dai venti impetuosi della vita e della storia, sospinti dalle passioni che si agitano dentro al cuore dell'uomo e anche nel mio. Io credo, io con il mio ottimismo, con il mio sorriso, con la mia cordialità, con la mia disponibilità, cerco di annunciare che il Regno dei Cieli è vicino. Non dico mica che ci riesco. Invoco dal Signore la capacità di farlo, ma se il Signore vuole io mi rendo disponibile. Fa di me, o Signore, quello che vuoi, non quello che voglio io, ma quello che vuoi tu. L'importante è che sia annunciato il tuo Vangelo, che gli uomini possano credere in te, che gli uomini possano incontrarti, che gli uomini possano sentire la gioia del tuo amore. Questo solo mi interessa. Tutto il resto è piuttosto irrilevante. Questo è il mio sogno, il mio desiderio. il desiderio che il Signore ci chiede di diffondere. E allora, se avete coraggio a fare vostra la preghiera che ci ha proposto Gesù, rendetevi disponibili, rendiamoci disponibili a quest'opera. Alziamo la mano e facciamo della nostra vita, nelle condizioni in cui viviamo, dentro una comunità domestica, dentro una comunità lavorativa, con un gruppo di amici, in una settimana di vacanze, diamoci a questa disponibilità. Il Regno dei Cieli è vicino. Crediamo che sia così. Non lasciamoci spaventare, la nostra liberazione è vicina. A lode e gloria del nome del Signore, che vive e regna nei secoli dei secoli.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose, visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. E il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita, e procede dal Padre e del Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle carissimi, confidando nelle parole di Gesù che ci invita a pregare il Signore della Messe perché mandi operai nella sua Messe, ci rivolgiamo con fiducia al Padre.
1: Diciamo insieme: Signore, manda operai nella tua Messe.
0: Signore, manda operai nella tua Messe.
1: Benedici il Santo Padre Leone e tutti i pastori. Fa della tua Chiesa Santa il sacramento vivo della riconciliazione per dispensare al mondo la vita e la salvezza. Preghiamo.
0: Signore, manda operai nella tua Messe.
1: Suscita per il bene delle nazioni del mondo politici e amministratori che abbiano sinceramente a cuore la cura e la promozione dignitosa dei popoli, delle comunità e delle persone. Preghiamo.
0: Signore, manda operai nella tua Messe.
1: Sostieni, accompagna e conforta l'umanità stanca e smarrita. Fa che attraverso la vicinanza della comunità cristiana sperimenti la forza guaritrice del tuo regno. Preghiamo.
0: Signore, manda operai nella tua Messe.
1: Infondi nei ministri dell'altare l'amore sacerdotale che muove il cuore del tuo Figlio, ardente di compassione per ogni umana debolezza, fragilità e peccato. Preghiamo.
0: Signore, manda operai nella tua Messe.
1: Desta in noi la gratitudine per i tuoi benefici, perché restituiamo con la nostra vita quanto ogni giorno riceviamo gratuitamente dalle tue mani. Preghiamo.
0: Signore, manda operai nella tua Messe.
1: Ricordiamo in questa Eucaristia i nostri cari fratelli e sorelle saliti in cielo che affidiamo alla tua misericordia. Maria, Andrea, Mario, Luciano, Mara, Simonetta, Martino. Preghiamo.
0: Signore, manda operai nella tua Messe. Padre, che hai fatto di noi un regno di sacerdoti, rivelando nel Cristo tuo Figlio la tua eterna alleanza, rendi la nostra vita un annuncio libero e gioioso del tuo regno. Per Cristo nostro Signore.

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta e il sacramento che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera.

0: The new Afro for new generation.
1: World Music FM.
2: Ethno Dance.
0: Ethno Dance.
1: World Music FM.
3: Selection by Fabrizio Fattori.
4: Ascoltatela bene. Ascoltatela tutta.